Azan Twist di Hazrat Datuk MY Ismail. Penokianu di Dinky Alunting. Mamay na kinungot ako, Hozo Lumamay, Tadaw Kamatan, Hozo di Sylvester Valentine.